un pavio fumegando, ancion de mancion de caia, lascio in de calamancio una maia, ripa la basurianda, a cura sta descendo, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura.